offran queste contadine, cameriere cittadine, valcontesse e baronesse, marchesane, principesse, e valdonne d'ogni grado, d'ogni forma, d'ogni età, d'ogni forma, d'ogni età. In Italia 640, in Lamagna 231.